0: pura rola que te prende. Arroba FM, la radio que conecta.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crusti Cafunotti.